0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Quattro trovi, a Ege Universali, in particolare a Ege di Corsica, a festa un gran santo, San Francesco d'Assisi. San Francesco è nato a Assisi in Italia in 1181, e per questo che si chiama Francesco d'Assisi. Era asciutto da una famiglia ricca e campava come giovane da sua età, fendo vesti, fendo serenati, e poi partì a guerra, fu fatto prigioniero e durante questa prigionizia, voltato malato, risente, un'insoddisfazione profonda faccia a vita. Cerca, figliuola torna ad Edo e si convertisce. E gli tendo tutti i peghi, tuttavia, lasciando casca tutto, si va cifrati e fonda l'ordine dei Franciscani. Più tardi, Nanto Monte Alverna, San Francesco fu prima a ricevere i piaghi, i cinque piaghi del nostro Signore Gesù Cristo. Un dei suoi più bei opere è il canto da creazione, che fa sì che è stato riconosciuto come patrono degli ecologisti. San Francesco ha amato la nostra isola. A tradizione dici che tu sarai un tan con Bonifazio. Ciò che è sicuro è che tu ci ha fondato quattro conventi, qui di Bonifazio, qui di Cervioni, un altro e qui di Santa Maria d'Ornano. Due sono viventi, sono stati fondati, e ciò che è sicuro di noi è che tu chiamava Corsica la mia cara navicella, a tal punto che la provincia di Corsica è a sola in cui qui da Assisi in un mondo ave o te sagrato di San Francesco a nante sostemi. Ecco usando che noi preghiamo oggi e che ha fatto che a Corsica sede cristiana oggi, e in particolare grazie al travaglio dei suoi discepoli dei Franciscani.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena e razia, usignore cum voi, si de venereta tra tutte e runne, e Gesù, u frutto di vostro seno, e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem u awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perro.
1: Primo libro di Egronige, capitolo 6, seconda parte. I cantori ai tempi di Davidio. Ecco quelli che Davidio stabilì per la direzione di Ugonti nella casa dell'Eterno, dopo che l'arca ebbe un luogo di riposo. Riempì le funzioni di cantore volta al tabernacolo, da onde attende l'assegnazione, fino a che Salomone avesse costruito la casa dell'Eterno in Gerusalemme e facevano il suo servizio secondo la regola che le era prescritta. Ecco quelli che ufficiavano con i suoi violi. Da tra i violi di Gheaditi, Eman, un cantore, figlio di Joelu, figlio di Samuelu, figlio di Elgana, figlio di Jerogam, figlio di Jerogam, figlio di Eliel, figlio di Toac, figlio di Zuf, figlio di Elgana, figlio di Magat, figlio di Amasai, figlio di Elgana, figlio di Joelu, figlio di Azaria, figlio di Zovogne, figlio di Tagat, figlio di Assir, figlio di Biasaf, figlio di Gore, figlio di Yitzhar, figlio di Gehat, figlio di Levia, figlio di Israele. Usovratile Asafu che sta a Zodiri. Asafu, figlio di Beregia, figlio di Schimea, figlio di Migael, figlio di Baaseia, figlio di Malchia, figlio di Etni, figlio di Zerach, figlio di Adaia, figlio di Etan, figlio di Zimma, figlio di Schimei, figlio di Yagat, figlio di Gerscom, figlio di Levia, figlio di Merari, sovratela Manca, Etan, figlio di Ghischi, figlio d'Abdi, figlio di Maluk, figlio d'Ascabai, figlio d'Ascabia, figlio d'Amazia, figlio di Lichia, figlio d'Amsti, figlio di Bani, figlio di Schemer, figlio di Magli, figlio di Muschi, figlio di Merari, figlio di Levia. I sovratelli levitici erano incaricati di tutto il servizio del tabernacolo della casa di Dio. Aaron e i suoi figli offrivano i sacrifici davanti all'altare di olocausti e l'incenso davanti all'altare di profumi riempivano tutte le funzioni del luogo santissimo e facevano espiazione per Israele secondo tutto ciò che aveva ordinato Mosè, servitore di Dio. Ecco i figli d'Aaron. Eleazar, uso violo, Fines, uso violo, Abiscua, uso violo, Bucchi, uso violo, Uzzi, uso violo, Zeratia, uso violo, Meraiot, uso violo, Amaria, uso violo, Agitub, uso violo, Zadok, uso violo, Akimaz, uso violo.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete venerata tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

Ditti che t'era una zonta. Tu l'averi accettata. Ma per noi, mamma Teresa, si l'essere a più venerata.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete venerata tra tutte le donne, e Gesù, il frutto del vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Cronache, capitolo 6, seconda parte. I cantori ai tempi di Davide. Ecco quelli che Davide stabilì per direzione di Ugonti nella casa dell'Eterno, dopo che l'arca ebbe un luogo di riposo. Riempì le funzioni di cantore volta al tabernacolo, da onde attende l'assegnazione, fino a che Salomone avesse costruito la casa dell'Eterno in Gerusalemme e facevano il suo servizio secondo la regola che gli era prescritta. Ecco quelli che ufficiavano coi suoi violi. Da tra i violi di Gehaditi, Eman, un cantore, figlio di Joelu, figlio di Samuelu, figlio di Elgan, figlio di Jerogam, figlio di Jerogam, figlio di Eliel, figlio di Toac, figlio di Zuf, figlio di Elgan, figlio di Magat, figlio di Amasai, figlio di Elgan, figlio di Joelu, figlio di Azaria, figlio di Zovogne, figlio di Tagat, figlio di Assir, figlio di Biasaf, figlio di Gore, figlio di Yitzhar, figlio di Gehat, figlio di Levia, figlio di Israele. Usovratile Asafu che sta a Zodiri. Asafu, figlio di Beregia, figlio di Schimea, figlio di Migael, figlio di Baaseia, figlio di Malchia, figlio di Etni, figlio di Zerach, figlio di Adaia, figlio di Etan, figlio di Zimma, figlio di Schimei, figlio di Yagat, figlio di Gerscom, figlio di Levia, figlio di Merari, sovratela a Manca, Etan, figlio di Ghischi, figlio d'Abdi, figlio di Maluc, figlio d'Ascabai, figlio d'Ascabia, figlio d'Amazia, figlio di Lichia, figlio d'Amsti, figlio di Bani, figlio di Schemer, figlio di Magli, figlio di Muschi, figlio di Merari, figlio di Levia. I sovratelli levitici erano incaricati di tutto il servizio del tabernacolo della casa di Dio. Aaron e i suoi figli offrivano i sacrifici davanti all'altare di Olocausti e l'incenso davanti all'altare di profumi riempivano tutte le funzioni del luogo santissimo e facevano espiazione per Israele secondo tutto ciò che aveva ordinato Mosè, servitore di Dio. Ecco i figli d'Aaron. Eleazar, uso violo, Fines, uso violo, Abiscua, uso violo, Bucchi, uso violo, Uzzi, uso violo, Zeratia, uso violo, Meraiot, uso violo, Amaria, uso violo, Agitub, uso violo, Tzadok, uso violo, Akimaz, uso violo.

Diti che te era una zonta, tu l'averi accettata. Ma per noi, mamma Teresa, si l'essere a più venerata.